Uraim, or fegete gong, così in caldo, or fegete gong, or fegete gong, oh, or fegete gong.

Wawa. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli. E poi